sì, povera come accanto a due. Sappè la arte quelle qua. Ehi, ai, una caragione all'Ottoglia. A pole, guarda.